0: e tenersi per mano e andare lontano, la felicità. E il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità.
1: Yes, TSD o Albano, ma felicità.